0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? One zona. She bears a birthday. Fama to me. Fama to me. Oh, no, no, no, no, no, no. Oh no no no no no the bracciata, oh no no the bracciata, bracciata, oh no no the, oh no no the bracciata, come on boy, what's the matter? Oh no no the bracciata. Quando zona, ci pensa per te. Ha ha ha ha, fammi di me.

se trova scusa. Chi lo franate nate lo fra me. Nessuno dice no perché n'offesa. So già sei tazze, songa bene tre.

lettera che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani una mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire l'American, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di jazz band. Voglio scoprire l'American.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

non mi puoi capire. Troppe belle donne m'han tradito, giurandomi amore, il solito amore. Amico whisky, il tuo profumo delizioso è più sincero di bocca che di uova. Ora sai perché ti chiamo amico? No? E vuoi più scaldare tipo troppo?

grazie Diego, e dondolando amica mio, e vado incontro al mio destino, ci rivedremo amico, whisky, quando l'altro amore finirà.